per un barbiere di qualità, ah bravo figlio, bravissimo, bravo, la la la la la la la la la.

Vado a far tutta la notte il giorno, sempre intorno in giro sta. Mi lo cucagna per un barbiere, vi dà più nome le nonne si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso le pedre, lancio le forbici, hanno il comando, chiudo qui sta. Raso le pedre, lancio le forbici, hanno il comando.

0: barbiere, di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, e donne e ragazze, e vecchie fanciulle.
1: E qua la parrucca.
0: E presto la barba.
1: E qua la sandiglia.
0: E presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Qua la parrucca, presto il barba, presto il biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro